Sono le 2 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Sono le 3:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: I shouldn't call you in these days. Yeah, the city has made me brave.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

dovermi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascia?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: fermo agli ostacoli, accetto miracoli.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Sono le 6 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa nuova settimana. Ariete, opportunità lavorative e significative, particolarmente nel commercio e nelle attività creative. Uscirete dal periodo buio e tornerete ad ottenere ottimi risultati in tutti i settori. Credete di più però in voi stessi e in voi stesse e puntate in alto. Toro, nella vita è importante essere audaci e mettersi in gioco per riuscire a raggiungere i traguardi più importanti. Ascoltate di più il vostro istinto e meno il parere degli altri. Gemelli, bisogna mettere da parte l'orgoglio per riuscire a risolvere delle faccende in sospeso, specialmente dal punto di vista sentimentale o nei rapporti di amicizia. Nel lavoro ci vuole molta più concentrazione. Cancro, le stelle vi invitano ad avere più sicurezza in voi. Non abbiate timore di mettervi in gioco, ma lottate per i vostri obiettivi, sempre e comunque. Leone, a breve potrebbero esserci delle interessanti novità sia in amore che nel lavoro. Giornata un po' impegnativa sul fronte degli impegni professionali. Cercate anche magari di delegare. Vergine, ci sono nuovi progetti all'orizzonte, ma dovete cercare di essere un po' più pazienti. Tutto arriva per chi sa aspettare il momento giusto. In ambito sentimentale invece è necessario osare un pochino di più. Bilancia, novità in arrivo sul fronte dei nuovi incontri. Soprattutto i single potrebbero vivere dei momenti molto interessanti. Se state cercando una storia duratura, però, dovete pazientare ancora un pochino. Scorpione, le stelle vi esortano ad essere più audaci. In amore è importante essere chiari sin dal primo momento, altrimenti poi c'è il rischio di ricevere sorprese sgradevoli. Sagittario, sentite il bisogno di mettervi di nuovo e di più in gioco. La routine vi annoia, specialmente in questo periodo. Osate un pochino di più, ma cercate di non tirare troppo la corda. Capricorno, ci sono dei cambiamenti in arrivo che non si possono più evitare. Accettate le cose e adeguatevi. Continuare a lottare contro i mulini a vento non vi porterà da nessuna parte. Acquario, avere voce in capitolo è una cosa che vi dona sempre tanta soddisfazione. Sia in amore, sia nel lavoro sentite sempre il bisogno di essere apprezzati, ma ricordate che i giudici importanti siete voi. Pesci, giornata molto intensa per quanto riguarda le emozioni. Cercate di non prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa, per quanto riguarda soprattutto il lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Ama.

0: io, occhi a fanale tu.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Mondiali 2026, la Spagna trionfa nel segno di Ferran Torres. La Roja batte l'Argentina 1-0 ai supplementari negando il bis a Lionel Messi all'Albiceleste. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente, nessuno per Messi e compagni. Poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez che lascia i suoi in 10. Si va quindi ai supplementari dove al 106esimo Ferran Torres trova il gol del 1-0 che manda in estasi gli spagnoli. Gli esteri, la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi. Medio Oriente, il comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà in visita in Iran nel corso di questa settimana, dopo un viaggio negli Stati Uniti durante il quale ha incontrato il presidente Trump. La cronaca, un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le escandescenze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Ma l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo. Inoltre la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone nella Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Dopo il tuffo non è più tornato in superficie sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea, con un cast stellare tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America, il resto in 73 mercati mondiali, inclusa l'Italia. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera. Girato in 6 paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, l'Odissea è costata a Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 20 luglio 2026 è il giorno numero 201 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.40. I santi del giorno sono Sant'Elia e Sant'Aurelio di Cartagine. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 luglio del 1865 a Palazzo Pitti, nella Firenze, allora capitale del Regno d'Italia, con la firma del Regio Decreto Legge numero 2438 da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, nasce il Corpo delle Capitanerie di Porto. Nel 1969 l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Nel 2001 a Genova, durante scontri in piazza in occasione del G8, viene ucciso con un colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica il giovane dimostrante Carlo Giuliani. E nel 2012 a Denver, in Colorado, un uomo armato di pistole e fumogeni irrompe in un cinema nel sobborgo Aurora durante la prima dell'ultimo film di Batman, uccidendo 15 persone e ferendone più di 50, di cui due gravi, tra cui alcuni bambini. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 luglio del 1970 i Ricchi e Poveri rilasciano il loro primo omonimo album. Nel 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. E nel 1981 Fabrizio De André lancia il singolo Hotel Supramonte. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Francesco Petrarca, nato ad Arezzo il 20 luglio 1304 e scomparso ad Arcueil il 19 luglio 1374. Poeta eccelso e primo esempio nella storia di filologo, con la sua opera voluminosa gettò le basi della poesia moderna, anticipando gli aspetti peculiari dell'umanesimo. Compie oggi 79 anni Carlos Santana, chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense. Non è soltanto uno dei migliori chitarristi rock esistenti, ma anche uno degli artisti che in assoluto ha venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. 63 candeline sulla torta dello scrittore, sceneggiatore, regista e autore televisivo italiano Federico Moccia. E buon compleanno a Rose Villain, la cantautrice e rapper italiana compie 37 anni. Prima di salutarci, ricordiamo la scomparsa il 20 luglio 1937 del padre della radio Guglielmo Marconi. Nel 1973 ci lasciava invece Bruce Lee, un mito senza tempo delle arti marziali, con cui, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, mostrò agli Stati Uniti e al resto del mondo la bellezza della cultura cinese. E nel 2004 scompariva l'attore canadese Donald Sutherland. E il proverbio del giorno è: chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un'aspirata a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato, per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di nuova settimana. Ariete, i vostri sensi cominceranno a risvegliarsi dopo un lungo periodo di riposo. Le avventure con la persona amata si faranno sempre più avvincenti. Stimolare la creatività nel lavoro sarà come preparare il terreno per tanti progetti futuri. Toro, l'atmosfera all'interno del contesto di coppia potrebbe subire dei forti miglioramenti. Avrete la possibilità di ottenere guadagni abbastanza facili con degli affari molto più remunerativi rispetto alla norma. Gemelli, le energie torneranno ad essere protagoniste del vostro operato, ma in amore ci saranno alcuni sintomi di crisi. In serata farete qualche amicizia speciale che sicuramente non vi tradirà. Cancro. Le grandi prospettive di crescita nel lavoro si faranno sempre più lontane, soprattutto se le questioni di carattere burocratico vi metteranno i bastoni tra le ruote. La situazione in amore oggi potrebbe essere piuttosto travagliata. Leone, anche se la fatica si sta cominciando a sentire, evitate di darvi per vinti nel lavoro. In famiglia ci saranno particolari tensioni e molto probabilmente questo dettaglio vi renderà alquanto tristi. Vergine, lavorare in gruppo potrebbe portarvi ad una fortissima demotivazione. Forse per voi è il momento di lavorare in solitaria, oppure di prendere una pausa che possa avere un effetto rigenerante. Fare nuove amicizie in questo momento è un po' sfidante. Bilancia. Esaurirete molte delle vostre energie oggi sul piano comunicativo. Con il partner potreste non trovare dialogo né situazioni che possano presagire un contatto. Anche nel lavoro il contrasto con i colleghi si farà sempre più intenso. Scorpione, dovreste mettere molta volontà nel lavoro se avete intenzione di concludere dei progetti senza il supporto della fortuna. Le stelle non saranno molto favorevoli neanche in amore. Portate un po' di pazienza, passerà. Sagittario, single, preparatevi. Qualcuno di speciale potrebbe apparire al vostro orizzonte, pronto a far battere il vostro cuore. Nel lavoro vi distinguerete per efficienza e affidabilità. Capricorno, se possibile, approfittate della giornata per una piacevole gita in dolce compagnia, godendo delle bellezze estive che il periodo offre. Nel lavoro, se siete in cerca di cambiamenti, è il momento di guardarsi intorno. Acquario, sarete attratti dall'opportunità di conoscere nuove persone oggi, pronti ad aprirvi ad esperienze inedite che potrebbero trasformare positivamente la vostra vita. Qualsiasi iniziativa intrapresa in questo periodo avrà buone probabilità di successo. Pesci, sul fronte lavorativo la vostra creatività e genialità saranno evidenti. Le stelle prevedono per alcuni promozioni o riconoscimenti. Insomma, una giornata da vivere con entusiasmo e ottimismo. Oggi vi saluto con le parole di Mike Murdock. Non cambierai mai la tua vita finché non cambierai qualcosa che fai tutti i giorni. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Original Italian.
1: Sono le 8:01. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mondiali 2026, la Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale al MetLife Stadium i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Ferran Torres ai supplementari. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande invece a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. Il tycoon è rimasto sul palco durante la foto ufficiale della squadra, nonostante il tentativo di Infantino di accompagnarlo fuori dall'inquadratura.
1: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 i morti, i feriti sono 16.740, gli sfollati 17.907, secondo il bollettino diffuso dall'account Telegram di Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana e fratello del presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez.
2: E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
1: La cronaca: un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Vivarone nel Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Il 32enne si è tuffato ma non è più tornato in superficie sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona.
2: Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Il concerto è stato quindi sospeso intorno alle 22:30.
1: Gli italiani che vanno in vacanza d'estate si trovano ad avere a che fare con una stagione sempre più cara. Secondo le rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca dei Consumi, il record dei rincari per la stagione estiva spetta le tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate, aumentando del 193,3%. Le tariffe dei traghetti segnano invece una crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in una camera d'albergo risulta più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi salgono solo del 22%.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Oggi il meteo distende la luce in un modo ordinato, ed il cielo si apre come un lenzuolo fresco, e la giornata non chiede nulla, ma solo di essere vissuta. E quando il cielo è stabile, lo diventi un po', anche tu.

0: Madonna Santa.
1: Music Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Con il piano Transizione 5.0 arriva una novità importante per le imprese. Gli impianti a biomassa legnosa entrano tra le tecnologie che possono accedere al nuovo iperammortamento, con una maggiorazione fiscale che riduce il costo degli investimenti per la decarbonizzazione. AIL, insieme a B-Fire, organizza un webinar domani per spiegare requisiti, procedure GSE e sinergie con altri incentivi, come i certificati bianchi. L'incontro è rivolto a imprese energivore, progettisti ed ESCO.
1: Italia e Grecia rafforzano la collaborazione in istruzione e formazione. Il ministro Valditara ha incontrato ad Atene la ministra Zakharaki per un bilaterale dedicato a politiche educative condivise. I due paesi lavoreranno su personalizzazione della didattica, istruzione tecnico-professionale e innovazione, con la creazione di un gruppo di lavoro congiunto. Valditara ha visitato anche istituti culturali italiani e ha invitato la ministra all'evento internazionale sull'intelligenza artificiale previsto in Italia a ottobre.
0: Imprese e professioni chiedono il buono digitale per accelerare la trasformazione tecnologica. AIP, Asso Software, Confartigianato, Confcommercio, Confimindustria e Confprofessioni avviano il manifesto per l'Italia digitale e propongono, nella prossima legge di bilancio, un incentivo triennale semplice e verificabile per sostenere software, cloud, IA e cyber security nelle micro e piccole imprese. La misura punta a colmare il divario digitale che frena il 94,7% delle aziende italiane e gli studi professionali, favorendo competitività e innovazione.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino. CIDAC.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84,40 al barile. Intanto continuano le violenze israeliane in Palestina. Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Er Jarir a est di Ramallah.
2: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi.
3: Maxi operazione della polizia a contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi in generale. Individuati 973 profili social in inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo.
2: È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo.
3: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 le vittime, i feriti sono 16.740 e gli sfollati 17.907. E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
2: Il calcio, la Spagna vince i mondiali 2026, la nazionale iberica ha battuto l'Argentina per 1-0 nella finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, imponendosi ai tempi supplementari dopo lo 0-0 con cui si erano conclusi quelli regolamentari. A decidere la partita il gol di Ferran Torres al 106esimo, mentre l'Argentina ha dovuto giocare tutti i supplementari in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. Per la Spagna si tratta del secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello conquistato nel 2010.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Grazie mille alla regia per la preziosa collaborazione, per gli spot. Allora, io ho una serie di cose da dire, una serie, perché siamo lunedì e quindi dopo il weekend si accumulano informazioni, considerazioni, vissuti. Anche voi, vedo che già state scrivendo al 349-722-5831, quindi tutto benissimo, però io a questo punto inizierei con Venditti, perché è giusto così. È stato anche in Valle d'Aosta non troppi giorni fa, non troppe settimane fa, al Forte di Barra, ha deciso di far iniziare il suo tour internazionale, forse solo italiano ma non importa, diciamo internazionale, proprio dal Forte di Barra. Deciso di, tanto si chiama Daje il tour, mi segnalano che si chiama così, quindi io direi che iniziamo con Questo mondo di ladri, così, giusto per non farci mancare il pezzo un po' a marcordi in apertura. Vai.

0: aspetta che non mi si è agganciato il wifi. Aspetta. Qua errore mio. Allora, dicevo, prima considerazione del giorno. Ho varie considerazioni da fare, no? Prima considerazione del giorno. Prima. Esatto. Prego col contributo.
1: Posso dire una cosa che probabilmente farà arrabbiare qualcuno? Secondo me stiamo iniziando a perdere una delle cose più belle della montagna, il rispetto. Martedì scorso, 14 luglio, io e il mio compagno di cordata siamo partiti dal Rifugio Torino alle 5 del mattino per andare a salire su una delle vie più iconiche delle Alpi, il Denti del Gigante. La nostra idea era quella di rientrare a Courmayeur nel primo pomeriggio. Peccato che così non è stato, ci siamo rientrati alle 5:30. E non perché la salita fosse stata particolarmente difficile, nemmeno perché avessimo avuto problemi, ma perché la via era completamente intasata di persone. Solo per partire sul primo tiro abbiamo aspettato più di un'ora. E poi sapete qual è il bello? Che questa non è stata la parte peggiore della giornata, perché quella quantità di persone in una giornata con meteo perfetto me l'aspettavo. Quello che però non ci aspettavamo era il comportamento di certi alpinisti. Io capisco benissimo la voglia di non rimanere bloccati dietro a una cordata più lenta, ed è giusto sorpassare quando c'è la possibilità di farlo in sicurezza. Il problema però è come lo fai, perché io mentre facevo sicura una persona mi è letteralmente passata sopra e mi ha messo uno scarpone in testa, e per tutta la salita abbiamo assistito a scene simili, sorpassi nei punti più delicati, persone che si infilavano ovunque pur di guadagnare qualche minuto e andavano a creare situazioni di rischio non solo per loro ma anche per gli altri. Già nelle ultime settimane sulle Alpi ci sono stati tantissimi incidenti e troppe vittime. Le condizioni sono quelle che sono, i rischi non mancano già di loro, evitiamo almeno di aggiungerne altri con comportamenti che si potrebbe evitare benissimo, no? La montagna resterà sempre affollata nelle giornate perfette, soprattutto d'estate, però quello che possiamo
0: è questo il punto è questo, proprio al di là dei comportamenti da incivili che sono da condannare, è giusto anche fare un minimo di educazione, no? Alla montagna, alla civiltà, ma dovrebbe venire spontaneo. Il problema è l'affollamento, no? Allora, io non sono un alpinista, lo dico subito, non vado oltre i 3000, cioè proprio difficilissimo, non so scalare, non so sciare, quindi proprio sono una pippa totale da questo punto, quindi non parlo solo da persona che fa le passeggiatine, no? Quindi un po' più in basso così, però penso che il principio sia uguale. Io vi assicuro che le montagne sono tante, sono grandi e di posti da vedere ce ne sono tantissimi, ma proprio un'infinità, guardate, pieno di sentieri, di vie, chiamatele come volete a seconda del vostro livello eccetera, no? Perché andate tutti sempre negli stessi di posti? Non mi sono autobippato perché c'era un po' di pepe in questa espressione qua. Cioè, io vedo nel mio piccolo, ripeto, che non sono un alpinista, ma penso che sia uguale la cosa, quando vado a fare le mie passeggiatine stupidine, molto molto blande, molto così, io vado in una vallata, sai che sono tutti sempre nello stesso sentiero, basta che tu prendi un altro sentiero, che poi è bellissimo anche quello, perché poi il posto è uguale, non è che cambia nulla, e non trovi nessuno, ma proprio nessuno, cioè zero totale, assolutamente il nulla, il deserto totale. Poi giri l'angolo, nell'altro sentiero magari c'è il rifugio, magari c'è il lago che l'influencer su Instagram ha pubblicizzato un po' di più, cioè, sono tutti lì, io ti giuro, vi assicuro, amici turisti, amici anche non turisti per forza, non riguarda solo loro, ci sono tanti di quei posti da vedere che andare per forza in quelli che vengono pubblicizzati di più non è proprio sempre una buona idea. Perché tu dici, cioè, al mare, per esempio, tu vai al mare, la spiaggia è quella, se è piena c'è poco da fare, o hai una barca e riesci ad accedere alle calette, quelle, oppure capisco che si vada un po' tutti negli stessi posti, perché poi, invece in montagna il bello è che tu puoi prendere qualunque sentiero e ti assicuro che nel 90% dei casi non trovi nessuno, ma proprio ti annoi da quanta poca gente vedi, cioè, parli con i camosci a un certo punto da quanto senti la solitudine. Quindi, piccolo consiglio.

Consiglio magari le robe un po' meno mainstream, un po' meno reclamizzate, che sono bellissime, sono, guarda, altrettanto belle di solito, quindi non c'è, non avrete un di meno dalla vostra esperienza, anzi non avrete i problemi di affollamento che per me, posso dire, se c'è una roba che mi sta proprio sui maroni è andare in montagna e avere troppa gente intorno, perché proprio è l'opposto del motivo per cui vado in montagna, quindi capisco l'irritazione della tizia di prima.

0: Allora, Taylor Swift, che è un po' anche il prototipo dell'americano, no? Cioè, ce l'ha un po' quella roba lì, lei, con queste le strisce, poi anche se ha posizioni così un po' lefty su tante cose, però comunque incarna, no? Ecco, ieri c'è stata la finale dei mondiali a New York. Allora, prima hanno fatto tutto uno show, eccetera, con tutti i cantanti, ma in mezzo, tra un tempo e l'altro, hanno deciso di estendere l'intervallo, che dura di solito un quarto d'ora, 15 minuti precisi, è durato mezz'ora, e ci hanno infilato in mezzo Justin Bieber, Madonna, Ronaldo, Ronaldinho. C'erano tanti di quei VIP, di quei cantanti, che io non ci stavo più capendo nulla, erano anche troppi, se posso dire, cioè non ci stavo più capendo assolutamente nulla di cosa stesse succedendo. A qualcuno è piaciuto comunque questo halftime show, come si dice in gergo, no? Potremmo anche definirlo così.
1: Una cafonata.
0: Esatto, potremmo anche serenamente definirlo in questo modo. Dico solo, i mondiali alla fine sono una roba che, anche se li critichi, anche se dici sono un po' una cafonata, sono stati fatti un po' così, c'è stato questo Trump molto invadente, no? Anche nelle decisioni arbitrarie, a un certo punto pare ieri si è messo a fare la comparsa nella foto di gruppo di fine vittoria dei mondiali della Spagna, anche lì, però alla fine quando finiscono i mondiali, un po' come con le Olimpiadi, ti dispiace, ti lasciano un po' quel vuoto, perché era tutta un grande circo alla fine, no? Che si era creato. Vabbè, bene, seconda considerazione fatta. La terza considerazione invece riguarda Beyoncé e Jay-Z. Voi direte, perché dovresti aprire una puntata di una trasmissione radiofonica che di solito parla di attualità politica, no? Valdostana, eccetera, parlando di Beyoncé e Jay-Z? La devo fare assolutamente, perché ho letto questa notizia che arriva dall'Uganda, che mi ha lasciato a dir poco sconvolto. Però dopo ne parliamo. Intanto sentiamo il Music Box, vai.
2: Music Box.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
4: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
3: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
4: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
5: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine. Campioni pizzaioli direttamente da Napoli. Musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano. Sabato la pecora nera. Domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Beh, è chiaro che il film è un po' questo, no? L'Odissea di Nolan. Con quel cast lì io un po' di paura ce l'ho. Non l'ho ancora visto, quindi non spoilerate nulla, per favore. Mi accingo a vederlo. Però attenzione, vi dicevo, dobbiamo andare in Uganda un attimo per parlare di questa cosa, perché io di solito non parlo di queste notizie, però voglio pensare di sia anche dell'ironia. Allora, il figlio del presidente dell'Uganda, che non so bene, che si chiama Muozzi Kainerugaba, capo delle forze di difesa ugandesi, figlio del presidente Yoweri Museveni, ha pubblicato su X una serie di post in cui si rivolgeva a Jay-Z, noto rapper statunitense, intimandogli di consegnargli sua moglie Beyoncé. Ha scritto proprio questo: Jay-Z deve presentarsi in Uganda, scusarsi per aver sposato la mia donna, ho migliaia di mucche ancole che posso dare in cambio. Do a Jay-Z una settimana per consegnarmi mia moglie, altrimenti porto la questione all'ONU. Dovrebbe venire in Uganda e combattermi. Il vincitore si prenderà Beyoncé. Volevo solo dare questa notizia importantissima. Mi sembrava giusto in apertura, prima di entrare nelle questioni politiche, il rimpasto di giunta, ci sarà o non ci sarà, tutte le questioni di cui si sta parlando, insomma, in questi giorni a livello regionale, a livello dei vari comuni, il traffico, le chiusure, le strade interrotte, i cantieri, le gare che ci sono in giro per la Valle d'Aosta, che sono tante. È finito anche il giro della Valle d'Aosta con Enrique Bravo, che ha vinto. Insomma, ci sono tante cose di cui parlare, però mi sembrava giusto andare in Uganda per un attimo, in apertura oggi, così sembrava la cosa più razionale da fare in questo lunedì 20 luglio. È un po' più fresco, devo dire, sta un po' meglio, sta un po' più freschino. Vabbè, ci ho detto, non possiamo non ascoltare Beyoncé a questo punto, quindi

0: che la settimana che ci porta che ci porta già dentro, direi, alla Foire d'été, perché in effetti insomma il tema peraltro di quest'anno sono le scene di vita in un villaggio di montagna, molto bello, raccontate con tutti gli oggetti dell'artigianato, la mostra, diciamo così, che andrà avanti fino al 26 luglio, ricordiamolo, la mostra, quella che è in Piazza Chanù, è già attiva, mi pare da ieri, insomma, no, dovrebbe essere stato il giorno di apertura ieri, quindi l'esposizione presenta peraltro per la prima volta un unico filo conduttore e apre il calendario estivo delle iniziative dedicate all'artigianato valdostano. Vi dicevo anche che in qualche modo anche noi saremo coinvolti, ancora non vogliamo svelare troppo, anzi no, ve lo diciamo, dai, il 1 agosto c'è un po' l'evento clou di questa Foire d'été che si svolgerà proprio nel centro storico di Aosta e noi saremo presenti come Top Italia Radio proprio per raccontarvi un po' quello che succederà, insomma, cioè, fa molto piacere, daremo spazio anche ad artigiani in questi giorni, li ospiteremo qui con noi per fargli un po' parlare di quello che fanno, perché poi è bello anche vedere, oltre che vedere le opere, sentire cosa sono, insomma, le filosofie che ci sono dietro, qual è il lavoro, quindi insomma cerchiamo di entrare nella Foire d'été a modo nostro. Allora, vedo che ieri tra l'altro c'era grande attesa, come tutte le domeniche ormai, per sapere se il controesodo, cioè diciamo il ritorno a casa dei turisti, sarebbe scivolato via senza troppe code, oppure invece con i disagi che purtroppo hanno caratterizzato gli ultimi fine settimana, dovuto anche ovviamente ai cantieri che ci sono in Bassavalle, anzi direi soprattutto quello. Da quello che riporta Gazzetta Matin, code sull'autostrada, in entrambe le direzioni, a causa del cantiere di Arnà, già a partire da sabato 18 luglio, quindi da sabato, non solo ieri, il traffico intenso e code, in particolare verso il Monte Bianco, a causa del cantiere di Arnà. Ok, c'è stato anche un veicolo fermo, da quello che ho capito. Traffico e code hanno raggiunto i 5 km in ingresso in Valle d'Aosta sull'autostrada A5. Sì. In particolare, appunto, quello che vi dicevo, domenica invece è tornato il piano straordinario, adesso non so quali sono state perché non vedo articoli che ne parlano. Ah, eccolo qua, ce l'abbiamo, no, sempre sabato, ok, mi pare di capire che domenica fosse meglio, cioè non lo so, credo, perché non vedo articoli, quindi do per scontato che in assenza di notizie su questo probabilmente non è stata così drammatica la situazione. Magari abbiamo qualche ascoltatore che ci si è trovato lì e può darci una testimonianza, sfruttiamo anche il fatto di essere in diretta. 349-722-5831 su WhatsApp.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

Tiesto, abbiamo sentito DJ Tiesto con One Be Possible, 9:48 minuti in diretta su Top Italia Radio. Diciamo anche sul traffico, sulla viabilità, che secondo il Ministero dei Trasporti, qui parliamo del Ministero ovviamente italiano dei Trasporti, in Valle d'Aosta sono stati spenti sui 16 autovelox totali che avevamo 4 autovelox. Questo dopo la riforma insomma voluta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. 4 dispositivi su 16 sono stati spenti, quindi dopo 34 anni, dice questo comunicato, si è messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all'individuazione di criteri univoci per tutti i dispositivi.

51. Allora, le altre notizie, vediamo un po'. L'ANSA, per esempio, si occupa del fatto che c'è un nuovo presidente del comitato Fisi Asiva, che si chiama Albert Chatrian, che è stato già consigliere regionale, insomma, un noto politico valdostano, adesso non più con ruoli dentro le istituzioni regionali, però appunto è il nuovo presidente del comitato Fisi Asiva per il prossimo quadriennio olimpico. Vi ricorderete, il precedente era Marco Mosso, mi pare che avevano anche intervistato Marco Mosso, adesso non ho proprio le travegole, mi pare proprio di sì. Comunque va bene, andiamo avanti, andiamo sulle altre, le altre notizie. È stato un incendio a Gignò, è stato già comunque insomma effettuato lo spegnimento e anche la bonifica dell'area dove è divampato l'incendio, nella località L'Exer. C'è voluto un elicottero della protezione civile, una squadra a terra del nucleo antincendio boschivo del corpo forestale, nonché poi alla fine il personale delle stazioni forestali di Aosta, ovviamente oltre ai vigili del fuoco. Quindi ricordiamo che insomma ancora è attivo il divieto assoluto di abbruciamento, finché non ci saranno delle piogge consistenti, che non mi pare ci siano state, dovrebbe essere assolutamente ancora attivo. Quindi occhio, perché davvero può bastare una piccola disattenzione per causare un problema enorme all'ambiente e a tutte le forze dell'ordine, che come vedete l'elenco è lunghissimo, che devono intervenire per cercare di tamponare queste possibili tragedie, che per fortuna vengono sedate subito dalla loro celerità.

0: quindi
1: sta facendo discutere anche questa cosa, cioè il fatto che si apprende dal nuovo piano urbanistico, nuovo piano urbanistico di dettaglio del 2012, non so perché del 2012, si vede che è in continuità con quello, che dove doveva nascere un condominio, parliamo del quartiere d'Ora, in realtà nascerà un supermercato. Adesso vedo che i residenti, secondo quello che riporta la RAI, temono altre chiusure di negozi di prossimità, che già nella zona del quartiere d'Ora non è che se la passino proprio molto bene, è pieno di cartelli vendesi, affittasi, così, e anche la perdita di un prato finora inutilizzato. Quindi si continua, purtroppo, dico purtroppo perché poi tutti a parole sembrano lamentarsi di questa cosa, no? Del fatto che ci sono sempre più grandi magazzini e sempre meno negozi di prossimità. Si continua in realtà in questa direzione, cioè le autorizzazioni vengono date, si inseriscono nei piani urbanistici senza battere troppo ciglio, no? Salvo poi, no? Lagnarsi tutti del trend in corso. Però, insomma, se uno non fa nulla, proprio zero, non batte ciglio, cioè c'è poco da fare.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump ha dichiarato: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio, in partenza per le Filippine, ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più.
1: Conflitto russo-ucraino: oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe. Lo riferisce il sindaco della capitale Sobyanin. 85 dei droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città. Nell'ospedale centrale di Mosca sono state ricoverate 6 persone con ferite da esplosione. Nella regione moscovita, a Podolsk, sarebbe stato colpito un deposito petrolifero.
2: Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti che bloccano il 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro due soccorritori. L'uomo, colto da malore, è morto e monta la polemica politica. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato, ma il campo largo chiede chiarezza.
1: È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Smentito il presunto rapporto di lavoro con l'ARPAC, non era sposato e nulla si sa sulla sua situazione sentimentale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di una probabile pista passionale.
2: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. Ancora per oggi saranno ben a 17 le città da bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta e infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche alla centro-sud.
1: Il calcio, regina d'Europa, padrona del mondo, la Spagna da scacco matto al re e con pieno merito porta a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilò all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise Andreas Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. Durante l'intervallo, prima volta dell'Halftime Show, sul palco le superstar Madonna, Shakira e Justin Bieber.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Dovrebbero fare grandi cose, non promettere grandi cose. Questa citazione è tradizionalmente attribuita a Pitagora, il celebre filosofo e matematico greco vissuto nel VI secolo a.C. Quello retaggio scolastico del famoso teorema di Pitagora, uno dei più utili della matematica, serve per calcolare distanze, altezze, lunghezze, architettura, videogiochi, GPS, wifi e mille altre cose quotidiane. I seguaci di Pitagora vivevano in una comunità estremamente disciplinata, quasi monastica, dove il silenzio e l'azione erano considerati superiori alla vana retorica. Tenete a mente l'aggettivo vana. Così ai nuovi discepoli, chiamati acusmatici, veniva imposto il silenzio assoluto per i primi 5 anni per imparare ad ascoltare e a riflettere prima di parlare. Un esercizio che immagino complesso e pur tuttavia foriero di una formazione solida per il futuro. In un mondo greco in cui la politica e la sofistica, l'arte del saper parlare, erano un elemento importante, Pitagora insegnava come la vera virtù risiedesse nella concretezza e nel miglioramento di sé, non nella propaganda personale o nel vaniloquio ampolloso. Così, per il filosofo era evidente come l'armonia dell'universo espressa dai numeri dovesse riflettersi nel comportamento umano e questo si incrociava con i propri comportamenti. Semplificando, se prometti e non mantieni, allora rompi l'armonia fra quel che dici e la realtà che segue. Mi permetto di chiarire, perché lo sostengo da sempre, che la retorica, e cioè l'antica arte della parola, rappresenta e resta una delle conquiste più potenti e durature della civiltà occidentale. Non è certo solo parlare bene, ma è lo strumento con cui l'essere umano ha imparato a trasformare la parola in forza e in metodo, capace di muovere menti, emozioni e azioni collettive. Come tutti gli strumenti frutto dell'intelligenza umana, è una conquista importante, direi democratica, che diventa naturalmente pericolosa nelle mani sbagliate, la dittatura. In un'epoca di distrazioni di massa, di parole sempre più ridotte nell'uso quotidiano, di comunicazione istantanea e povera, riscoprire la retorica non è nostalgia, ma una ricchezza che andrebbe insegnata nella scuola italiana, come avviene in certe formazioni nelle scuole anglosassone e in quella francese, con vere e proprie tenzoni a colpi di parole.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Buongiorno, Stefano Tallia della Rai.
1: Il risultato, no, ma non un campionato sbagliato, sì. Perché noi abbiamo fatto molte cose fatte bene, i contenuti erano quelli giusti.
2: Sta tornando.
1: È chiaro che c'è da migliorare in alcuni momenti, c'è da migliorare questo di avere sempre lo stesso livello di comportamento, lo stesso livello di prestazione, la stessa qualità abbiamo fatto alcune prestazioni.
2: Vabbè, sta tornando. Tutto questo per dire sta tornando, ragazzi. Devo dare una risposta al Fantebrezza. Mamma, mi sono ricordato ora. Porca miseria. C'ho 20 aste del fantacalcio, ragazzi. Agosto e settembre non ho una vita. Tutte le sere occupate dalle aste del fantacalcio. Vabbè. Entriamo nella seconda ora, dai, 10:12 in diretta da Lidia del Car Peugeot, 349-722-5831 per interagire con Top Italia Radio e nella fattispecie col programma che sentite che si chiama Credo ancora alla giostra.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.

disco dei Coldplay che si chiamava Magic, quindi siamo tornati al 2014 con questo brano alle 10:19 minuti. Diciamo che le notizie legate al territorio valdostano più o meno sono queste, cioè non è che proprio, cioè che ci sia proprio chissà quanto altro. Meglio, vedo i giornali ancora un po' su ieri, no? Ancora poco attivi, però siamo in diretta, quindi dovessero esserci cose, ovviamente ne parliamo. Ho ovviamente tolto tutte le cose legate

questa che è capitata a Lessolo, si dice Lessolo, ho sempre dei dubbi sull'accento, dove ha preso fuoco una casa, un rogo che è partito da alcune sterpaglie, ha preso fuoco poi una casa, sono intervenuti i vigili del fuoco e da quello che riporta il quotidiano canavese.it, quattro di questi vigili sono stati poi portati in pronto soccorso perché hanno accusato dei malori durante le operazioni di spegnimento, forse per le alte temperature, probabilmente le fiamme, insomma, e tutto, hanno creato un qualche malessere che però per fortuna non è stato letto come nulla di grave dai medici che li hanno soccorsi poi appunto all'interno del pronto soccorso.

Allora, visto che questo disco si chiamava Il mio compleanno e una nostra storica ascoltatrice Claudia, che salutiamo, ci informa che ieri ha compiuto 80 anni, facciamole gli auguri, dai, auguri, auguri.

Biasi, grande, grandissimo. Arrivarci a 80 anni così, dico solo questo, arrivarci, metterei la firma, metterei assolutamente la firma. Va, grande, diamo con Ellie Goulding adesso.

0: Mi collegherei col Music Box a questo punto, lo sentiamo dopo le notizie locali.
1: Cette année, la Vallée d'Aost fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
2: La Giunta Comunale ha approvato le nuove regole per l'assegnazione degli spazi sportivi e l'aggiornamento delle quote contributive, semplificando il sistema tariffario con il superamento della distinzione Under Over 16. Confermato il sostegno allo sport giovanile e introdotta la riduzione del 50% per le partite ufficiali. Il Comune punta a una gestione più ordinata, trasparente e sostenibile, valorizzando il ruolo educativo delle associazioni sportive.
3: A Firenze, il Congresso Internazionale sulle Malattie Neuromuscolari mette al centro la malattia di Pompe. Oltre 2000 specialisti da tutto il mondo stanno discutendo nuove terapie e modelli di cura. Focus sulla forma a esordio tardivo, che in Italia riguarda circa 500 pazienti. Nel simposio promosso da Amicus Therapeutics, gli esperti hanno evidenziato l'importanza di percorsi terapeutici personalizzati e di una presa in carico multidisciplinare, alla luce delle nuove opzioni approvate negli ultimi anni.
2: L'ingresso di SNCF apre una nuova fase della liberalizzazione ferroviaria. Secondo Trainline, prenotare in anticipo permette risparmi fino al 58%. Crescono le prenotazioni verso mete come Varenna, più 64%, Ravenna, più 59% e Vienna, più 68%. 3 italiani su 4 prevedono un viaggio estivo, ma il 42% riconsidera il mezzo di trasporto per timore di ritardi e cancellazioni, segno che l'affidabilità diventa decisiva nella scelta.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Aspetta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Intanto confermiamo tutto quello che è stato detto, lo posso confermare anch'io in prima persona, ma lasciamo perdere. Direi che vorrei accontentare Claudia che ci aveva chiesto Diamante. Forse lei chiedeva la versione insieme a De Gregori, che però ho trovato solo dal vivo, quindi non possiamo metterla. La mettiamo nell'originale di Zucchero nel 1989, usciva questo capolavoro della musica italiana col quale, non so più accordare gli aggettivi femminili, non me ne frega nulla. Auguriamo appunto a Claudia un buon compleanno, anche se di qualche ora in ritardo, ma ieri era domenica, quindi non avremmo mai potuto in ogni caso, quindi

0: Credo che si tratti del figlio di Bocelli, eh? Matteo Bocelli. Tempo, però è tempo. Detta così. A proposito, potrebbe chiamarsi questa rubrica Do You Know Mario Pitrolino? Mario Pitrolino, insomma, già presidente, anzi attualmente presidente della nave dei disperati, nostro ospite varie volte, un cittadino, un ex carabiniere che da quando è in pensione ha deciso, dice solo per dire di rompere i coglioni a tutti, no scherzo, no, ha deciso di far valere i diritti dei cittadini, diciamo, no? Di cercare di fare le sue battaglie, ricordiamolo per la battaglia della rotonda di Nus, abbiamo sentito su quello, poi in effetti lì si è ottenuto qualcosa, attenzione, lì si è ottenuto qualcosa, adesso ha deciso di diventare un gatto attaccato a non dico cosa del comune di Aosta, in particolare sul tema dei parcheggi blu.
1: Questo è. Do you know Mario Pitrolino?
0: Do you know Mario Pitrolino? Bellissimo, stasera. Fammelo risentire, vai. Bellissimo.
1: Do you know Mario Pitrolino?
0: Ecco, mi sa che in comune iniziano a conoscerlo, Mario Pitrolino, iniziano a sapere chi è. Perché se vi ricordate, Mario Pitrolino qualche mese fa ha preso una multa in una via in particolare che si chiama via Conseil de Commis, dovrebbe essere, no, il nome, quella che porta alla stazione, per intenderci, da Piazza Chanou. Ha parcheggiato volutamente sui parcheggi blu per farsi multare, è andato al giudice di pace e ha detto: io non ritengo di dover pagare questa sanzione perché nell'area non ci sono abbastanza parcheggi bianchi, perché comunque c'è una legge che prevede che ci sia una proporzione, no, una determinata area tra parcheggi bianchi e parcheggi blu, e quindi io non pago questi, non so, 40, quello che erano, euro di multa, no? E tutti dicevano: beh, ma figurati se il comune di Aosta non ci ha pensato, no, a queste cose, figurati se mettono i parcheggi blu a caso. Benissimo, succede che Mario Pitrolino ha vinto la causa in tribunale, quindi anche in appello ha avuto ragione sul comune di Aosta. Incredibile questa cosa, tipo Davide contro Golia, come ha scritto la stampa, mi pare Alessandro Mano abbia fatto questo pezzo, no? Dovrebbe, sì, esatto, Davide batte Golia anche in appello. Prima il giudice di pace gli ha dato ragione, ma adesso anche la giudice Giulia De Luca ha sancito che la multa di euro 43 per non aver pagato la sosta su un parcheggio blu in via Conseil de Commis andava annullata. Motivo: c'aveva ragione Pitrolino, non ci sono abbastanza strisce bianche. Poi il comune dice: no, non è vero, perché quello è centro storico, quindi possiamo fare un po' come vogliamo, non valuteremo se fare ricorso oppure no. La notizia è che Mario Pitrolino 2, comune di Aosta 0, ragazzi, questa è la notizia. Mario Pitrolino 2, lo ripeto ancora, lo scandisco anche bene, comune di Aosta 0, questo è.
1: Do you know Mario Pitrolino?
0: Una domanda che farò al primo ospite che arriva dal comune di Aosta qui da noi, giuro. La prima domanda che gli farò è: Do you know Mario Pitrolino?

0: Fabio Pitrolino, che fa anche rima con Piero l'Alpino, quindi lo salutiamo anche lui, e ci manda vari messaggi, dice: bellissime gare a Gressonei e in tutta la valle, grazie a Franco Collea, a tutto lo staff. Beh, lui si riferisce ovviamente alla Monterosa Val Serveg, gara che adesso controllo bene, aspetta, forse è ancora in corso, perché è partita l'altro ieri, la 100K, come si chiama. Devo vedere un po' se è ancora in corso il problema, che mi sono un po' perso dei pezzi, devo dire, ultimamente, ma capiamo, cerchiamo di capire. No, non credo, perché è partita venerdì, tempo massimo consentito 25 ore. No, ma non ho trovato nulla, perché non ho trovato notizie su questo, perché i quotidiani non mettono in prima pagina i vincitori eccetera. Adesso cerchiamo di trovare il tutto. Intanto, beh, sì, le gare sono state tante, lo dicevamo, tanti eventi sportivi sul territorio, insomma, ci sono anche eventi. Per esempio, adesso citiamo Martina Berta, campionessa d'Italia di cross country per la sesta volta, bravissima, molto brava. C'è stata la Becca Pink, che magari non aveva, come dire, un aspetto particolarmente competitivo, ma è stata una grande festa con 1250 partecipanti che hanno animato il centro di Aosta. C'è stata la Regina Margherita Trail con Maestri e Averi, che hanno vinto in questa gara, la seconda edizione qui, ecco, vedi, all'interno di questo, della Monterosa Val Serveg. Ok, perfetto. Quindi questo era il premio più importante, quindi la Regina Margherita Trail, che ha incoronato Cesare Maestri e Kate Avery, brave, bravissimi. Mentre la Junior Valsel Trail ha visto imporsi il francese Elliot, Monnier Benoit, e l'italiana Camilla Barnes, o Barn, non lo so, pronunce assolutamente impossibili, quindi non mi giudicate, per favore. Non dovrei aver dimenticato nulla. Ah sì, diciamo anche che Daniele Calandri è tornato e ha vinto la 100 miglia del Monviso, bravissimo, bravo, dopo averla già vinta nel 2024. E abbiamo già citato, insomma, la vittoria di Enrique Bravo nel Giro della Valle d'Aosta, e con l'ultima tappa, così, nota di cronaca, che è andata a Ryan Gatt.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari e siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato invece di aver preso di mira aerei militari americani all'aeroporto Giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli. L'Iran ha però dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano.
3: Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina. Nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5 piani, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'Ucraina Oblast di Zaporizhzhia.
4: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Oggi Andrew Burnham viene chiamato a formare un nuovo governo e a iniziare la sua storia come premier, il 7° dal 13 luglio del 2016, quando David Cameron iniziò il secondo mandato dopo il trauma del referendum per la Brexit. Starmer pronuncerà oggi l'ultimo discorso da primo ministro, poi andrà da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Quindi il re convocherà Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo.
3: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della Mala del Brenta. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia è stato eseguito dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria con il supporto dei comandi provinciali di Venezia e Firenze nei confronti di un complice condannato in via definitiva.
4: Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna, invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
3: Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come Super Estrellas. La squadra di Scaloni è costretta a giocare in 10 dal 93esimo per l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi questa volta non incide, ma riceve l'immenso tributo del pubblico del MetLife Stadium. Alla fine del match c'è stato anche il grande atteso abbraccio con Jamal dopo il loro primo incontro, in una foto scattata per un progetto di solidarietà con l'argentino che faceva il bagnetto allo spagnolo giusto 19 anni fa.
4: Ed è tutto, a più tardi.

disco viene bene, cioè rimane carino anche dopo qualche anno. È il caso di questa She's Gone Dance On dei Disclosure, d'altronde loro sono una garanzia. 349 722 5831 per interagire con noi. Ora arriva Teddy Swims.

0: se servivano altre prove che le ricerche scientifiche che trovate sui giornali sono di solito delle sonore sono per dire stronzate, ma non si può dire. Vabbè, sono discutibili. Questa lo prova definitivamente. Allora, siamo più felici il lunedì. Sembra assurdo, ma lo dice la, quando io leggo lo dice la scienza, ho già la certezza che sto leggendo una sequela di proprio stupidaggini. Ma vabbè, comunque hanno fatto uno studio e a quanto, scusami, però io sono sicuro che ora trovo un altro studio che dice l'opposto. Vedrai che sono sicuro. Addirittura 1 milione di persone, un'analisi fatta su 1 milione di persone, e hanno visto intanto che il benessere emotivo varia in base al giorno e alla stagione. Grazie, questo lo potevamo ipotizzare. Però a quanto pare all'inizio della settimana, lunedì mattina, in cui è pieno di meme, battute, in cui diciamo che ci sentiamo tutti malissimo, siamo sotto un treno, il lunedì e il venerdì sono i 2 giorni dove è stato visto un picco massimo della felicità. Vabbè, questo, comunque siamo più attivi, più lucidi, più pronti ad affrontare la giornata, e quindi questo è un po' quello che viene fuori da, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Vero, non riesco neanche ad andare avanti, mi prendo un break musicale perché non ce la faccio, poi leggiamo il resto, dai, tra poco.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi 1 mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Oggi il meteo distende la luce in un modo ordinato, ed il cielo si apre come un lenzuolo fresco, e la giornata non chiede nulla, ma solo di essere vissuta. E quando il cielo è stabile, lo diventi un po', anche tu.

bene, allora proseguiamo, rimettiamo il camice dello scienziato, per favore. Esatto, abbiamo visto che c'è stato questo studio che ci ha dimostrato che la mattina, ma soprattutto il lunedì e il venerdì, siamo più tendiamo a sentirci più felici. La spiegazione potrebbe essere legata al ritmo circadiano, cioè il nostro orologio biologico, perché abbiamo livelli di cortisolo più alti e questo può contribuire a farci sentire più attivi, più lucidi. Ma il cortisolo non è l'ormone dello stress, scusami, abbiamo sempre detto che è tipo la peste il cortisolo, dobbiamo eliminarlo in tutti i modi. Com'è possibile che adesso viene fuori che con i suoi picchi siamo più felici? Mi sembra un po' un controsenso, cari scienziatoni, neanche citati in questo articolo che ho sott'occhio, vabbè, che non esisteranno nemmeno. Il momento meno favorevole invece sarebbe la sera, in particolare verso mezzanotte. Col passare delle ore aumenta la stanchezza, la spossatezza e quindi è un momento critico per la nostra percezione di felicità e di leggerezza. Anche la domenica sembra un giorno delicato perché è il giorno dell'ansia, secondo lo studio. Si manifesta questo stato d'animo con maggiore frequenza anche perché la mente inizia già a pensare agli impegni della settimana dopo. Mentre l'estate si conferma la stagione in cui siamo generalmente meno ansiosi e meno stressati, a differenza dell'inverno dove la poca luce solare ovviamente interferisce con la produzione di serotonina e melatonina e influenza quindi sonno, energia e umore in negativo.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: rubrica nessuno vi obbliga a prendervi un cane, perché questa è una rubrica che ogni tanto torna. Io non capirò mai questa cosa. Cioè, tu prendi un cane, no? Cioè, in teoria un cane comporta un impegno, un grande impegno anche, no? Cioè, perché poi dovresti trascurarlo, fregartene, maltrattarlo? Ora vedevo questa notizia che arriva da Venaria Reale, che è davvero incredibile. Cioè, nessuno vi obbliga, ragazzi, nessuno. Cioè, non è mai successo che uno venga obbligato.
1: Nessuno sei obbliga a prendervi un cane.
0: Cos'è?
1: Porca di quella troia.
0: No, no, perché la parolaccia? No, no, non capire, cioè, bastava, cioè non c'era bisogno. Comunque, Venaria Reale, succede che insomma, un uomo, adesso non so se un uomo, una donna, non è chiaro, comunque qualcuno è andato in vacanza e ha lasciato a casa i cani soli completamente, anzi un uomo, ok, lo sappiamo, senza nessun tipo di custodia, di aiuto, di nulla. Gli animali sono stati visitati e affidati temporaneamente all'ENPA. Lui è stato denunciato, godo, giusto, giustissimo. Peraltro i due cani sono praticamente un pitbull e un American Staffordshire Terrier, quindi due razze che già, come dire, è meglio evitare di mettere in condizione di poter essere frustrate, di maltrattamenti, eccetera, per motivi ovvi che non sto manco a dire, se no mi accusano poi, no, di fare specismo e cose di questo tipo. Però ecco, già dico, prendi un pitbull e uno Staffordshire, ma io dico, ma come si fa a essere così idioti? Cioè, veramente, te ne vai in vacanza e li molli lì. Vabbè, andiamo con un... mi fanno incazzare, se non lo so perché.

ma essendo le 11.38 vi beccate l'almanacco, ragazzi. Allora, almanacco di oggi, vediamo un po'. Nasceva Dave Evans, primo cantante degli AC/DC nel 52. Il 20 luglio del 47 oggi nasceva anche Carlos Santana, quindi compleanno per lui. Mentre oggi uscivano per la Warner il settimo disco degli ZZ Top, El Loco, nell'81, e per la Columbia l'album di proprio di Carlos Santana e di John McLaughlin, Love, Devotion and Surrender. Benissimo. Altre cose curiose successe oggi, ad esempio, cioè curiose, si fa per dire, questa è tragica, non è curiosa. Oggi veniva purtroppo certificata la morte di Chester Bennington nel 2017, cantante dei Linkin Park, venne trovato senza vita nella sua casa di Palos Verdes Estates. Mentre nel 2011, oggi, foto inedite del concerto dei Beatles a Washington nel febbraio del 64 vennero vendute alla bellezza di $360,000. Tutto questo per darvi qualche idea per il disco libero che comunque spetta a voi nella proposta che dovrebbe pervenire, usiamo questo linguaggio burocratico, al 349-722-5831 su WhatsApp.

0: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Annuncia il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le furierosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10. Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini che ha battuto 6-0 la primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa che ha vinto 4-0 e per la Fiorentina che ha battuto 8-1 la primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo tre gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnole al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Dominguez in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Beh, diciamo che un disco libero l'abbiamo messo oggi, ma era un disco compleanno, quindi non vale. Abbiamo due opzioni. La prima è degli U2 o U2, se volete fare proprio i fenomeni, che si chiama Stay. Che fossi un editore, avessi uno speaker che dice YouTube invece di U2, lo licenzierei proprio in tronco. Vabbè. La seconda è Maybe Tomorrow degli Stereophonics. Due bei dischi, dai, due bei dischi. Il primo si chiama Stay degli U2 e la seconda invece era Maybe Tomorrow degli Stereophonics. Votate al 349 722 58.

Bene, allora becchiamoci questi U2, dai, ascoltiamo questi U2 con la loro Stay, no, U2 si dice, si dice U2 e se possibile si mette anche l'accento dialettale della regione di provenienza, è giusto così, andiamo con questa, dai. Far Away So Close, tra l'altro la parentesi del titolo che è Stay è del 93.

0: periodo del Covid, veramente.
1: No, questo sono ricordi, sono ricordi nostri, diciamo, tra me, oggi è un dialogo a due tra me e Claudio, perché era il compleanno, quindi ci stiamo intrattenendo anche a chattare fuori onda, così, ma lasciamo che tutto resti privato. Ecco, dai, con questo direi che vi saluto. Era Stay degli U2, molto bella, Far Away So Close, anche poetica, dolcissima, per chiudere in bellezza questo lunedì 20 luglio. Noi ci risentiamo domani dalle 9 in poi, ancora dall'Ideal Car. Ciao.
2: Sono le 12 e un minuto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. È l'ultimo dei miei assistiti per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocato Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno.
1: Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su ex il suo sostegno all'uomo ora in carcere, attaccando la magistratura italiana. Si tratta di una follia.
2: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Cuppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò due anni anche lei con sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
1: Dall'estero i corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti verso Al-Dabba, cittadina situata sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa due mesi, ma sono stati ritrovati solo nei giorni scorsi.
2: Inizia una nuova settimana di passione per chi viaggia con treni, aerei e trasporto pubblico. Si preannunciano disagi a causa di numerosi scioperi. Si parte oggi con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città. Domani, martedì 21 luglio, i disagi si spostano nei cieli con lo stop di EasyJet. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio si passa al settore marittimo. Il 23 e il 24 luglio invece sciopero nazionale del trasporto ferroviario, a cui non aderisce Italo.
1: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella storia e la stampa mondiale al termine della finale ha elogiato la prestazione della squadra allenata da Luis de la Fuente. La Roja si è laureata campione contro l'Argentina grazie ad un gol di Ferran Torres. In Francia il quotidiano L'Equipe titolava «I nuovi re». AS parla di una vittoria con giustizia assoluta e titola «Il mondo è nostro». Super Estrellas campeggia invece su Marsa. Tanta gioia ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti. Un 13enne a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
2: Ed è tutto, a più tardi.

dove si ricompra il tempo perso. Che cosa ne sarà di quelli come noi, di chi non dorme ma sogna troppo, di chi ha rischiato.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Con il piano Transizione 5.0 arriva una novità importante per le imprese. Gli impianti a biomassa legnosa entrano tra le tecnologie che possono accedere al nuovo iperammortamento, con una maggiorazione fiscale che riduce il costo degli investimenti per la decarbonizzazione. AIL, insieme a B-Fire, organizza un webinar domani per spiegare requisiti, procedure GSE e sinergie con altri incentivi, come i certificati bianchi. L'incontro è rivolto a imprese energivore, progettisti ed ESCO.
3: Italia e Grecia rafforzano la collaborazione in istruzione e formazione. Il ministro Valditara ha incontrato ad Atene la ministra Zakaraki per un bilaterale dedicato a politiche educative condivise. I due paesi lavoreranno su personalizzazione della didattica, istruzione tecnico-professionale e innovazione, con la creazione di un gruppo di lavoro congiunto. Valditara ha visitato anche istituti culturali italiani e ha invitato la ministra all'evento internazionale sull'intelligenza artificiale previsto in Italia a ottobre.
2: Imprese e professioni chiedono il buono digitale per accelerare la trasformazione tecnologica. AIP, Asso Software, Confartigianato, Confcommercio, Confimindustria e Confprofessioni avviano il manifesto per l'Italia digitale e propongono, nella prossima legge di bilancio, un incentivo triennale semplice e verificabile per sostenere software, cloud, IA e cybersecurity nelle micro e piccole imprese. La misura punta a colmare il divario digitale che frena il 94,7% delle aziende italiane e gli studi professionali, favorendo competitività e innovazione.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: quasi. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
3: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro separato destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta. Intanto il sindaco di Bologna Lepore ha indetto per questa sera alle 19 una manifestazione per chiedere la verità sulla morte di Fakir.
2: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie Luana Coppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò 2 anni anche lei per sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
3: Attraverso una foto che la mostra su un letto d'ospedale con il collare cervicale e la borsa del ghiaccio sulla testa, Noemi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dopo la brutta caduta di ieri, domenica 19 luglio, durante il suo concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Per avvicinarsi al pubblico a bordo palco, la cantante ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra.
2: Medio Oriente, mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, resta comunque aperta la via della diplomazia. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, ha rivelato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Bakai. Il ministro dell'Interno Omeni è invece a Islamabad per colloqui che sarebbero collegati alla mediazione pakistana.
3: Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato invece un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento sarebbero almeno 5 i morti.
2: Il calcio, ogni promessa è debito ed è proprio Luis de la Fuente a ricordarlo ai suoi giocatori dopo la vittoria del Mondiale sull'Argentina. Prima e durante il torneo infatti sono state diverse le parole date dagli spagnoli in caso di successo in finale, tra i primi Cucurella, che aveva promesso di tatuarsi il volto del suo allenatore, seguito da Yamal, Pedri, Gavi e non solo. Sono uomini seri, rispetteranno la parola data, ha detto scherzosamente il CT.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Box. Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Music Box. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole e con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino. Cida.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Spagna è regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise André Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. L'Argentina ha giocato i supplementari in 10 uomini a causa delle espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. E la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei mondiali ha scatenato scontri tra tifosi e polizia antisommossa nei pressi dell'obelisco di Buenos Aires. Almeno 12 persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine. In Spagna invece un 13enne ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Ora la Formula 1 per George Russell, un altro gran premio sfortunato per l'inglese della Mercedes. Quello del Belgio si è chiuso dopo poche curve per un incidente con Lewis Hamilton, che la direzione gara ha giudicato ascrivibile come responsabilità al ferrarista. Per Russell, finito nella ghiaia, un esito disastroso, anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara e questo significa ritrovarsi a 50 punti dall'italiano. Quello che comincia a prevalere pare sia un senso di frustrazione anche nei confronti del team. Dopo la gara, infatti, Russell in un'intervista a Sky ha dichiarato di volere soltanto che la sua macchina sia la stessa di Antonelli. Intanto ieri sul tracciato Spa-Francorchamps Kimi rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Si deve invece accontentare del secondo posto la Ferrari di Leclerc, mentre terzo è Verstappen sulla sua Red Bull. Lewis Hamilton sull'altra Ferrari penalizzato è quarto, Oscar Piastri su McLaren è quinto. Passiamo al volley. Ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale, ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia-Turchia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Sono le 14 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Sveva a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica.
1: Ancora cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, spiegando che Faggi, di 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa come ciclista amatoriale.
2: Andiamo all'estero, conferenza stampa davanti al numero 10 del dimissionario Premier Starmer, cui succede il collega di partito Burnham. In 6 anni e mezzo ho risollevato il Labour, l'ho trasformato rendendolo donne a guidare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, ha detto Starmer, aggiungendo: sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di 2 anni fa, e ha assicurato il suo sostegno a Burnham prima di ufficializzare il passaggio dal re.
1: Un volo decollato ieri mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787 della compagnia Alaska Airlines era partito da Fiumicino, ma mentre era in volo sopra il Regno Unito, il pilota ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma. Il personale di bordo avrebbe segnalato delle presunte vibrazioni. Seguendo il protocollo, il pilota a quel punto ha deciso di rientrare. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo, a parte il disagio.
2: Elon Musk dalla parte di Mario Roggero. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il 72enne, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna.
1: Siamo al calcio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 all'indomani della vittoria della Spagna al Mondiale, il presidente della FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. Sentiamolo.
3: Sull'allenatore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, a che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la Pecora Nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Belle.

4 e mezzo corso Francia. Un mezzo bacio che non era proprio guancia. Addosso mezzo whisky sour. Me l'hai rovesciato tu. E ti sei venduta like Sam. Con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp. C'è mio cugino che si ammoglia.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La Giunta Comunale ha approvato le nuove regole per l'assegnazione degli spazi sportivi e l'aggiornamento delle quote contributive, semplificando il sistema tariffario con il superamento della distinzione Under Over 16. Confermato il sostegno allo sport giovanile e introdotta la riduzione del 50% per le partite ufficiali. Il Comune punta a una gestione più ordinata, trasparente e sostenibile, valorizzando il ruolo educativo delle associazioni sportive.
2: A Firenze, il Congresso Internazionale sulle Malattie Neuromuscolari mette al centro la malattia di Pompe. Oltre 2000 specialisti da tutto il mondo stanno discutendo nuove terapie e modelli di cura. Focus sulla forma esordio tardivo, che in Italia riguarda circa 500 pazienti. Nel simposio promosso da Amicus Therapeutics, gli esperti hanno evidenziato l'importanza di percorsi terapeutici personalizzati e di una presa in carico multidisciplinare, alla luce delle nuove opzioni approvate negli ultimi anni.
1: L'ingresso di SNCF apre una nuova fase della liberalizzazione ferroviaria. Secondo Trainline, prenotare in anticipo permette risparmi fino al 58%. Crescono le prenotazioni verso mete come Varenna, più 64%, Ravenna, più 59%, e Vienna, più 68%. 3 italiani su 4 prevedono un viaggio estivo, ma il 42% riconsidera il mezzo di trasporto per timore di ritardi e cancellazioni, segno che l'affidabilità diventa decisiva nella scelta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: quanto posso sognare.
1: E oggi quei sogni in certi casi possono avere un piccolo aiutante.
0: L'intelligenza artificiale?
1: È sempre lei. Sempre più persone la usano per risparmiare quando organizzano ad esempio un viaggio.
0: Ma in che modo? Mi trova un albergo a metà prezzo?
1: No, magari. In realtà confronta in pochi secondi migliaia di voli, hotel o noleggio auto.
0: Cose che io farei.
1: Sì, in 3 sere 12 schede aperte sul computer.
0: Esattamente.
1: Dai, lei riesce anche

0: per risparmiare?
1: Sì, anche centinaia di euro, soprattutto nei periodi di alta stagione.
0: Quindi non cerca solo il prezzo più basso?
1: Ma va, no, cerca il migliore equilibrio tra costo, orari, durata del viaggio e addirittura preferenze personali.
0: Se io dico che odio gli scali di 10 ore...
1: cercherà di evitarteli.
0: Grazie.
1: Oppure può costruire un itinerario completo con voli, hotel, ristoranti e persino cose a visitare.
0: Praticamente è un agente di viaggio digitale.
1: Sì, con una piccola differenza.
0: E qual è?
1: Analizza una quantità enorme di dati in pochissimo tempo.
0: Però c'è un dettaglio.
1: Dai, sentiamo.
0: I prezzi online cambiano continuamente.
1: Esatto. E molti siti usano sistemi di prezzo dinamico.
0: Cioè,
1: se aumenta la domanda, aumentano anche i prezzi. È lo stesso motivo per cui un volo può costare una cifra al mattino e un'altra alla sera.
0: Quindi anche gli algoritmi parlano con altri algoritmi.
1: Sì, in un certo senso sì.
0: E allora l'AI può prevedere quando conviene prenotare?
1: No, non ha la sfera di cristallo, ma analizza l'andamento dei prezzi e può suggerire se acquistare subito o aspettare.
0: Quindi aumenta le probabilità di fare un buon affare.
1: Esatto, ma non può garantire il prezzo perfetto.
0: Insomma, qualche sorpresa può sempre esserci.
1: Sì, fa parte del viaggio.
0: Alla fine mi sembra che l'intelligenza artificiale non faccia esattamente magie.
1: Assolutamente no, ma fa una cosa più concreta.
0: Quale?
1: Ti aiuta a prendere decisioni migliori mettendo insieme informazioni che da soli, diciamo, impiegheremo ore a confrontare.
0: E forse il vero risparmio non è solo quello economico.
1: No, ma anche il tempo passato a cercare l'offerta giusta.
0: Perché le vacanze dovrebbero iniziare quando parti.
1: Esattamente, e non dopo una settimana passata a confrontare prezzi davanti al computer. E il più delle volte succede proprio quello. Ma comunque fatti

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è formalmente licenziato da premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Per il 77enne Re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
2: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Ponte Vecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. La polizia e i sanitari del 118 erano stati allertati insieme dopo la richiesta di intervento da parte di un residente che segnalava un uomo, ovvero la vittima, che era andato in escandescenza in preda a una crisi psichiatrica.
3: La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni.
2: Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
3: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina nel Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
2: Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel fine settimana in quel di Barcellona. In un'intervista alla stessa emittente, a proposito del CT, il presidente Fisici Malagò aveva detto che tra una decina di giorni si saprà qualcosa.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

statunitense. Quanta emozione! Questi 27 minuti e 20 secondi hanno infranto anche la regola prevista, perché la FIFA aveva garantito massimo l'intervallo musicale durerà i 17 secondi, invece non è andata così. 349-7225-831, che ve lo dico a fa, la prima ora è dedicata proprio alla vittoria della Roca, OV con

alle 15:12 minuti lunedì 20 luglio 2026. Parliamo poi dal punto di vista meteo qui in Italia di una penisola divisa in due, perché al nord sono arrivati poi i temporali. Parleremo anche del concerto di Bad Bunny, grandine, un diluvio universale c'è stato sabato sera, infatti è iniziato per mezz'ora, è riuscito a cantare e poi c'è stato il diluvio, mentre al centro molte località sono sotto il bollino rosso. 349 725 831, tanta carne al fuoco direi in questo lunedì 20 luglio 2026. Come sempre spazio alla buona musica, i Purple Disco Machine insieme a The Magician con All My Life.

Ben con Viti Nonna, sono le 15:21 minuti lunedì 20 luglio 2026 e ridendo e scherzando, alla fine quella famosa profezia che avevamo detto all'inizio di giugno aveva ragione quel profeta. Adesso devo andare a recuperare il nome del profeta, colui che aveva indetto, aveva programmato la vittoria di una squadra che indossava sul campo la maglietta rossa, quindi o era il Portogallo o era la Spagna. Infatti durante la scorsa settimana io ho detto resto zitta e vediamo se poi finirà la Spagna in finale, ed è andata proprio così. 349 7225

0: Music Box.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

cantato sulle note di Desire. Laura Pausini, se avete notato, ha cantato in lingua spagnola perché lei da tempo nutre una forte ammirazione per Sud America, molti fan anche lì e fa molti concerti. Poi la cerimonia è proseguita con il discorso fatto da Tom Cruise. È stato molto

Kate Parostellar purtroppo ieri non hanno fatto questo balletto, invece ci sono state fatte altre performance davvero fantastiche. Ad aprire

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ecnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC, CIDAC.
2: Hai preso le crocchette per Leo?
3: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
2: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
3: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
2: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra. Coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini. Resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come Al Pacino.

puntata di Break On si è conclusa con Annalisa insieme a Marco Mengoni, Piazza San Marco. Sono le 15:54 minuti, lunedì 20 luglio 2026, e non so se avete visto stamattina, magari avete avuto tempo di scrollare un po', di leggere le notizie sulla Coppa dei Mondiali 2026. Al suono, al fischio finale, Yamal e Messi si sono stretti in questo abbraccio ricco di significato generazionale. Durante la sequenza mixata stavo anche leggendo che Yamal si è laureato come il terzo calciatore più giovane della storia a vincere un mondiale, posizionandosi subito alle spalle di Pelé, campione in Svezia nel lontano 1958 a 17 anni, e a Beppe Mergomi, trionfatore a Madrid nel 1982 a 18 anni. Già giovanissimi erano

0: farà la redazione con gli ultimi aggiornamenti, poi torno subito da voi le news.
1: Sono le 16 in punto. Attenzione!

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer che in mattinata, sempre da Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
3: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran. Questo quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, che poi ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran.
2: Ora in Italia, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, il 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
3: È stato recuperato oggi a Cogni il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta che risultava scomparsa dal 25 giugno scorso dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era stata vista l'ultima volta mentre cadeva nel corso d'acqua della cittadina valdostana per recuperare il suo cagnolino e veniva poi trascinata via dall'acqua davanti alle figlie fino a scomparire dalla vista.
2: L'emergenza caldo continua in Italia anche se domani, accanto a 18 città in rosso, le città del nord tornano verdi. Nei dati del bollettino ministeriale, massimo livello di allerta domani si toccherà nelle città di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. In verde invece Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
3: Il calcio mercato, l'Al Hilal segue con attenzione Alessandro Bastoni, da capire se l'interesse si concretizzerà in un'offerta, ma il club saudita dell'ex allenatore Simone Inzaghi e sul difensore dell'Inter. Prima dell'eventuale trasferimento, l'Al Hilal dovrà finalizzare la cessione di un altro giocatore straniero per una questione di slot. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi sull'operazione. A inizio estate l'agente di Bastoni aveva chiarito la sua volontà di continuare la sua avventura all'Inter.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

la nascita, prima nascita per quanto riguarda la mamma Giulia, la stilista, terza nascita per Fedez. Ma si sa, dopo tutte le bufere che sono sorte su quello che sappiamo sui Ferrari,

persona arricchita, una gioia così grande. Tra gli scatti condivisi online sono apparsi anche dei disegni speciali realizzati a mano proprio dai figli maggiori Leone.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan.

piccolo di aviofobia, quindi ha paura del decollo, ha paura di prendere l'aereo, ma Selena Gomez da fine maggio si trova a Londra perché è impegnata per recitare nella sesta stagione della serie TV Only Murders in the Building. E a proposito di compleanni, fra due giorni compie 34 anni. E cosa ha fatto questo ragazzo? Ha pianificato qualcosa di straordinario. Rimanete lì.

programmare una traversata dell'Oceano Atlantico a bordo di una nave, quindi piuttosto che affrontare l'alta quota fa vediamo quali soluzioni ho. Del resto posso raggiungere la mia amata Selena Gomez, visto che fra due giorni compie gli anni, a bordo di una barca. Perché non farlo? Lo ha fatto, quindi sta attraversando l'Oceano Atlantico e ci sono delle testimonianze, quindi sta scrivendo una sorta di diario di bordo digitale. Infatti ci sono molte clip che sono state pubblicate sul suo profilo TikTok. Nel filmato virale registrato mentre la terraferma era ormai

la sua amata Selena Gomez attraversando l'oceano Atlantico a bordo di una nave. Non è la prima volta che fa questo tipo di operazione, lo aveva raccontato durante un programma televisivo Tonight Show di Jimmy Fallon. Il produttore aveva confessato di aver fatto una traversata verso l'Europa insieme al mio amico e collega, perché in questi casi quando si parla di lui c'è una grande sintonia tra me e lui, Ed Sheeran, durante la lavorazione dell'album Divide. Quindi immaginatevi

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino. CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

intitola proprio così, completamente, quando i The Giornalisti erano ancora tutti insieme. 16 e 38 minuti, chissà, magari ogni tanto Tommaso Paradiso ha quella nostalgia canaglia, magari pensa anche di ritornare

soprattutto nelle sale di attesa, e pensate che, stando a delle ricerche, nascondono dei tesori dal valore storico-artistico. La maggior parte sono state progettate tra la fine dell'Ottocento

ragazzi, partiamo da Torino. Alla stazione di Porta Nuova troviamo Sala Gonin, che vanta al suo interno incredibili affreschi. Quindi devo dire la verità, non ci sono mai stata, e perché non appuntarvi le diverse sale d'attesa, che potete anche fare un vero e proprio itinerario. Si prosegue poi con Montecatini Terme a Firenze. La sala d'attesa della Palazzina Reale di Santa Maria Novella gode di rivestimenti in marmo, bassorilievi artistici e pavimentazioni in legno. Poi proseguiamo nella nostra capitale, la stazione Ostiense di Roma. Non è certo la più frequentata, quindi non è così assidua, ma la sua sala presidenziale è davvero unica, con la statua della Dea Roma in marmo di Carrara che ruba la scena. Si completa poi con la Penisola, facendo tappa a Taormina, per poi risalire lo stivale con l'apertura straordinaria di Monza della

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale, le parole di Giovanni Malagò intervenuto a Sky Sport. Ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo dice che è quello economico, questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC. Abbiamo una condivisione totale delle scelte sul nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania alle prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura, i contratti non vanno solo discussi ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro pochi giorni. Siamo al calciomercato. La Roma continua a spingere su Somerville. Il West Ham ha però respinto l'ultima offerta. Il club londinese ha rifiutato la seconda proposta dunque dei giallorossi. Ma Trigoria si è pronti con una contromossa. La speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randall Kolo Muani, ma serve pazienza. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint-Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere in cima alla lista, sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Ulai, i viola hanno messo nel mirino Joao Mario per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodò. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi di prestito al Bologna, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. I bianconeri avrebbero comunque aperto ad un nuovo trasferimento di Joao Mario a titolo temporaneo. Per la Fiorentina però molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. La pallavolo, l'Italia maschile vola alle finali nella Nations League. Nell'ultima partita della fase preliminare gli azzurri hanno superato Cuba per 3-7-1, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Miglior realizzatore Yuri Romanò con 17 punti. La nazionale italiana chiude dunque al quarto posto con 8 vittorie in 12 incontri e nei quarti di finale affronterà gli Stati Uniti. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

versione 2.0 sta rivoluzionando il Festival di Sanremo, e secondo me o saranno tra i big oppure saranno super ospiti. Questa è la mia previsione, la mia profezia, visto che mi è andata bene una volta con il calcio, potrebbe andarmi bene anche la seconda. Sono le 16:53 minuti, lunedì 20 luglio 2026.

specialmente in Puglia gli annegamenti sono davvero pochi. Il tasso infatti di mortalità per annegamento è di 5.7 decessi per milione di abitanti. L'Italia quindi risulta il paese più sicuro d'Europa per quanto riguarda la balneazione, più sicuro di Spagna, Francia e Grecia. Poi sono state attuate in seguito anche delle norme in cui

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto, Starmer ha rivendicato il lavoro fatto: lascio a Burnham un paese migliore. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
2: Gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riyadh si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita, basato sull'equazione occhio per occhio, con effetto immediato a partire dalla pubblicazione di questa dichiarazione, ha affermato il portavoce militare degli Houthi.
3: Sono stati espulsi senza motivo, l'addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore. Lo ha scritto in un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani. La Russia l'aveva annunciata e a 10 giorni di distanza è arrivata la risposta adeguata all'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, accusati di spionaggio. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, è l'accusa di Tajani su X.
2: È morto in un incidente stradale in Versilia Daniele Faggi, 67 anni, travolto da un'auto mentre pedalava sulla sua bici da corsa. Ciclista amatoriale, era in vacanza sulla costa toscana. Il suo nome è legato alla morte di Luana Dorazio, la giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 in un macchinario della ditta tessile di famiglia. Per quella vicenda Faggi aveva patteggiato una condanna.
3: La Commissione europea ha multato la piattaforma di e-commerce cinese AliExpress per 550 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali, ritenendo insufficienti le misure adottate dalla piattaforma per contrastare la vendita di prodotti illegali, pericolosi e contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress non ha valutato correttamente se disponesse di personale sufficiente per esaminare i prodotti potenzialmente illegali, sovrastimando l'efficacia del proprio sistema nell'individuare e rimuovere la suddetta merce.
2: Il calcio: Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato un contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico. Garcia è stato nominato CT del Belgio il 1 febbraio 2025, quando aveva preso il posto di Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica, i Red Devils si sono qualificati per i mondiali 2026, spingendosi fino ai quarti di finale, dove il loro cammino si è interrotto contro la Spagna, laureatasi poi campione del mondo.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

vincitore delle giovani nuove proposte, Nicolò Filippucci, Laguna 2026, proprio con questa canzone, 17:07 minuti, lunedì 20 luglio 2026, nuove proposte che forse se ne andranno, non ci sarà più Sanremo Giovani in parallelo al Festival di Sanremo, o meglio ci sarà nel mese di dicembre la gara tra i giovani, ma il vincitore di dicembre poi passerà direttamente

339-7225-831, questo numero attraverso il quale potete interagire con me ancora in quest'oretta. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare. Come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta, potete selezionare la vostra radio preferita, ce ne sono qua.

centro. Lunedì 20 luglio 2026 continuiamo a festeggiare e soprattutto festeggiano le app di incontri, perché nel corso di questo mese, dopo una serie di partite, l'utilizzo delle app di incontri ha registrato un incremento significativo, soprattutto nelle città ospitanti. E voi adesso starete pensando di trovare soprattutto qualche associazione tra i mondiali di calcio e l'app, il download delle diverse app di incontri. Non ci ho capito un bel niente nemmeno io, però questo articolo trova delle connessioni. Iniziamo a valutare questo articolo. L'attività più intensa si è concentrata nelle città ospitanti, a tal punto che è nato questo trend dal nome Messing. C'è tanta fantasia in riferimento al calciatore argentino. Quindi l'attività è diventata più intensa rispetto allo scorso periodo dell'anno, l'anno 2025. L'app di incontro ha registrato un aumento di swipe, mi piace e abbinamenti nelle città

opinioni che arrivano dall'educatrice sessuale Courtney Boyer a Vice. Lei dice: per me Messing non riguarda tanto il calciatore argentino Messi, riguarda ciò che accade quando le persone sono immerse in un ambiente pieno di novità ed eccitazione. Quindi, in poche parole, più persone

0: Music Box.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in fila.

luglio del 1969 tre astronauti raggiunsero il suolo lunare. Stiamo sempre su nel cielo, viaggiamo sempre ad alta quota, perché anche se è il 20 luglio, se alzate magari questa sera occhi il naso all'insù e guardate con attenzione, potrete vedere le stelle cadenti. Non bisogna per forza aspettare il 10 agosto, quella data di San Lorenzo, quindi mi raccomando, iniziate a fare la lista dei vostri desideri. Lo sciame delle Perseidi è iniziato il 17 luglio, tre giorni fa, e proseguirà fino al 24 agosto.

chiamano così le stelle cadenti, prendono il nome dalla costellazione di Perseo e sono considerate le più belle dell'anno. E quest'anno non ci sarà solo la luna ad oscurare il picco, perché sarà in fase di nuova. Il cielo infatti sarà molto buio, per cui si potranno osservare le meteore più luminose perché non scompaiono al chiaro di luna. E vi dico anche il miglior orario per osservarle è a notte fonda o poco prima dell'alba. Questi sono i consigli.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

date più gettonate dell'ultimo periodo troviamo come prima in classifica Berlino, tende e camper si posizionano nei cortili interni e sui tetti dei quartieri centrali, la seconda meta è Budapest in Ungheria, come sapete il campeggio si sposta sulle isole del Danubio e troviamo anche una meta italiana, la Sicilia, che offre in diverse aree tende di lusso, le cosiddette glamping. Ne avevamo già parlato tempo fa, che integrano il design moderno all'interno di suggestivi borghi medievali. Quindi wake me up, come ci dice Avicii, se volete.

di Wake Me Up, lui è VCC, concludono queste 3 ore. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Rapporti sempre più tesi fra Italia e Russia. Il ministro degli esteri italiani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. Loro sì, continua Tajani, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale.
3: La Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. I magistrati stanno ricostruendo l'intera vicenda, che, sottolinea la Procura, ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso in rete.
2: Caldo in calo e maltempo in arrivo sull'Italia, dove domani è allerta meteo arancione e gialla per temporali intensi su 6 regioni. Martedì, infatti, l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge e nubifragi sul centro-nord e in particolare sulle regioni adriatiche, dove avremo fenomeni molto intensi. La Protezione Civile ha valutato per domani allerta meteo arancione per temporali sulle Marche e allerta meteo gialla su Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige.
3: Andiamo nel Regno Unito, dove Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
2: Calcio in lutto. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. The Magpies è stato anche allenatore nel 2008 dopo aver allenato per 4 anni il Manchester City. CT dell'Inghilterra dal 99 al 2000, l'ex attaccante vinse 2 palloni d'oro nel 1978 e nel 1979.
3: Passiamo al calcio giocato. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Parte adesso un nuovo viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, 20 di luglio, io sono Manuel Giancale e questo lunedì cominceremo col scoprire che cosa fosse quella ruota, di chi fosse quella ruota che rotolava in aeroporto, non si sapeva se fosse di un aereo, vabbè, comunque il nostro genio è quello che sicuramente ha detto sì, tutto a posto, vai pure. E poi scopriremo invece il mondo dei gelati col caldo, secondo voi si vendono più gelati o meno? Ma cominciamo invece da quello che succede nel mondo scolastico. A parte c'è la possibilità appunto di iscriversi a medicina. Tra poco, benvenuti. 3, 2, 1.

0: Medicina è aperta e via! Si parte con le iscrizioni per il semestre aperto. Quindi parlo ovviamente a tutti gli studenti, a tutti coloro che effettivamente vogliono andare a studiare medicina. Il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Insomma, fino al 3 di agosto sul portale universitaly.it, Italy con la Y finale, .it, si potrà appunto fare domanda, mentre per pagare c'è, per pagare il contributo di iscrizione ci sarà tempo fino al 5 di agosto. Ci saranno alcune novità, tra le quali per esempio che gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Poi le attività prenderanno il via il 1 di settembre e si dovranno assolutamente concludere non oltre l'inizio di dicembre, per via di tutta una serie di questioni legate alle chiusure, insomma 10 giorni prima del primo appello d'esame, che è fissato proprio per il 10 di dicembre. Insomma, tutte le informazioni comunque universitaly.it per iniziare questa nuova carriera, anzi nuovo percorso formativo, e aprirsi una nuova carriera.
1: 3 2 1 Power.

0: malinconia.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
3: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito ed è

0: Sono pronti dunque gli studenti per cominciare ad iscriversi a medicina e per preparare il proprio futuro. Vi piace quello che state facendo adesso come lavoro, intendo, ed è quello che avevate pensato di fare proprio da piccoli quando avete cominciato il vostro viaggio scolastico, oppure avete cambiato completamente le carte in tavola?
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Ancora ben trovati, buon lunedì. Quando una persona dice ok, vai pure, stai tranquillo, deve essere veramente sicuro, perché onestamente se tu mi dici ok, ho bloccato quella ruota, ma poi sta ruota viaggia per l'aeroporto e non va tanto bene. Il nostro genio di oggi, insomma, lo andiamo a scoprire grazie appunto a questa ruota che sta rotolando in mezzo all'aeroporto. Di chi è sta ruota? Tra poco scopriremo tutto.
1: Wow.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Con il piano Transizione 5.0 arriva una novità importante per le imprese. Gli impianti a biomassa legnosa entrano tra le tecnologie che possono accedere al nuovo iperammortamento, con una maggiorazione fiscale che riduce il costo degli investimenti per la decarbonizzazione. AIL, insieme a B-Fire, organizza un webinar domani per spiegare requisiti, procedure GSE e sinergie con altri incentivi, come i certificati bianchi. L'incontro è rivolto a imprese energivore, progettisti ed ESCO.
2: Italia e Grecia rafforzano la collaborazione in istruzione e formazione. Il ministro Valditara ha incontrato ad Atene la ministra Zakaraki per un bilaterale dedicato a politiche educative condivise. I due paesi lavoreranno su personalizzazione della didattica, istruzione tecnico-professionale e innovazione, con la creazione di un gruppo di lavoro congiunto. Valditara ha visitato anche istituti culturali italiani e ha invitato la ministra all'evento internazionale sull'intelligenza artificiale previsto in Italia a ottobre.
1: Imprese e professioni chiedono il buono digitale per accelerare la trasformazione tecnologica. AIP, Asso Software, Confartigianato, Confcommercio, Confimindustria e Confprofessioni avviano il manifesto per l'Italia digitale e propongono, nella prossima legge di bilancio, un incentivo triennale semplice e verificabile per sostenere software, cloud, IA e cybersecurity nelle micro e piccole imprese. La misura punta a colmare il divario digitale che frena il 94,7% delle aziende italiane e gli studi professionali, favorendo competitività e innovazione.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

I nostri geni di oggi ci fanno andare in un luogo veramente magnifico. Andiamo infatti sulle coste dell'Africa, anzi sulle isole che ci sono davanti, le isole Canarie, sono spagnole però, a Lanzarote in questo caso. Andiamo soltanto in aeroporto perché c'è qualcuno che probabilmente ha detto sì sì, vai pure, è tutto fissato. E nel frattempo questa ruota comincia a rotolare in pista, una ruota di un aereo subito si pensava si fosse staccato proprio da un aeromobile. Poi c'è stata la compagnia aerea che ha detto non vi preoccupate, non si è staccato niente. No, perché effettivamente vedere allora sulla pista una ruota che ruota appunto, che viaggia da sola, cioè uno dice cavoli, si è staccata la mia ruota nel mio aereo, e quindi un attimo di paura c'è stata. Invece no, era semplicemente un carrello di manutenzione che stava trasportando proprio faceva parte di un carrello di manutenzione e si stava trasportando questa ruota da una parte all'altra dell'aeroporto, però evidentemente è caduta. Di certo comunque, come dicevo, il nostro genio di oggi è quella persona che ha detto sì sì, tranquillo, vai pure, l'ho fissata io quella ruota, e ha fatto prendere panico praticamente a

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Tra poco qui in radio gelatino, ci facciamo un bel gelato, eh? Qualcuno ce lo porta? Boh, chi lo sa. Vabbè, ma col caldo, secondo voi si vendono più gelati? La risposta l'ha data il campione del mondo di gelati, tra poco qui a One Hour.
1: 2 1 Power.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
3: Gianluca, dove sei?
4: Sto preparando una cenetta al volo.
3: Ma se avevamo il frigo vuoto?
4: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
3: Ottima idea. E da bere?
4: Birra Ecnusa. 3 bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
3: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
5: CIDAC, CIDAC.
6: Cette année, la Vallée d'Ost fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
7: Super Trailers.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Super Trailers.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One Hour.
16: One
1: Hour.

0: amici, ci facciamo un gelatino? No, perché ho scoperto che anche con il caldo non è che si vendono più gelati. È falso questo mito del caldo e allora più gelati. E lo ha detto un vero e proprio campione, ormai già campione del mondo di gelato, Eugenio Morrone, che è stato recentemente intervistato proprio al termine nella premiazione a Palazzo Chigi dei maestri dell'arte della cucina italiana, e quindi si è portato a casa questo gran bel premio, il campione del mondo. E Morrone appunto ha detto che non è vero che con il caldo allora ci sono si vende più gelato, no, anzi il boom di richieste c'è, cioè, ci mancherebbe, ok, però vuole ricordare proprio che quando fa troppo caldo la gente tende anche a non uscire di casa e quindi di conseguenza non avere appunto la voglia neanche di andare a prendersi il gelato. Tra l'altro il gelato è uno degli alimenti più difficili in assoluto da gestire, perché si lavora costantemente sotto lo zero e poi insomma trovare anche le materie prime perfette per il gelato non è facile, e ovviamente le cose chimiche si sentono subito. Insomma, gelatino ce lo prendiamo oggi? Perché no? Qualcuno lo porta qui in radio?
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Anche oggi finisce questo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie mille per essere stati con noi anche in questo lunedì difficile, gelatino, anche se col caldo dicono, il campione del mondo di gelati dice che col caldo non si vendono più gelati, perché poi la gente non esce se fa troppo caldo, ma comunque oggi un gelatino ci sta. Anche poi dopo cena, cioè volendo, insomma, non è un problema, però un gelatino ogni tanto secondo me ci sta, è proprio una coccola per noi. Ci ritroviamo domani con One Hour, ciao a tutti!
1: One Hour! Quell'ora che ti basta. Sono le 19 e 13 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
3: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
4: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
3: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laborista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
4: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 e 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
3: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo 15esimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
4: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbe dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il presidente della FIGC Malagò è intervenuto proprio oggi a Sky Sport dicendo di trovarsi in pieno accordo con le scelte di Maldini e Leonardo. Abbiamo una condivisione totale sui nomi, sul nuovo CT. Comunque non c'è nessuno scontro, anzi comunità di vedute, e assicura Malagò la scelta del nuovo CT arriverà a breve. Sentiamo un passaggio dell'intervista a Sky Sport.
1: Stiamo parlando per entrare nel dettaglio magari di un soggetto che è stato condiviso, che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza, che devono ancora essere girate. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
0: Andiamo in casa Juventus. Inizia con il piede sbagliato l'avventura di Jeff Hecator con la maglia bianconera nel corso dell'amichevole giocata contro il Basilea. L'ex giocatore del Genoa ha subito un contrasto che l'ha obbligato a uscire dal campo. Dopo gli esami strumentali di oggi, la società bianconera ha specificato le condizioni del giocatore: per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero stimati attorno alle 3 settimane. È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool, campione d'Europa nel 1977, 2 volte pallone d'oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro, l'annuncio della famiglia, un marito, papà e nonno eccezionale, scomparso circondato dall'amore dei suoi cari. Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico e lascia la nazionale anche Didier Deschamps, che di fatto ha scritto la storia della Francia con un regno durato 14 anni, culminato con la vittoria al mondiale nel 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiale ed una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa per il successore in pectore Zinedine Zidane, eppure l'addio di Deschamps è stato contaminato da tensioni velini con certi media e con i vertici federali, ha ammesso lo stesso Deschamps. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York, Zohran Mahmadi, ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Nardò a risarcire con oltre 1.300.000 euro i familiari della paziente morta a febbraio 2009 a seguito della diagnosi oncologica errata con conseguente terapia farmacologica sbagliata. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.

dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Sono le 22 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD Elie Schlein e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Lo sport: mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malago per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: sera.
1: Sono le 23 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione. Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito, voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia. Vannacci con l'intelligenza artificiale condanna a morte il centro-sinistra. In un video stile Trump prodotto con l'intelligenza artificiale, il generale si ritrae in un'arena, lui Dux, accanto all'imperatrice Meloni, e mostra il pollice verso contro i nemici Schlein, Conte e Boldrini, confinati nella fossa dei leoni. Compare anche la moglie del generale con tanto di dito medio. Il video inquadra anche un Mario Draghi inorridito. Immagini forti, benché fake, che destano polemica. Il 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il PD sollecita una presa di distanza della Premier. Alleanza Verdi Sinistra parla di video raccapricciante. Paura a Viterbo, dove nella giornata di oggi, verso mezzogiorno, è crollato il solaio di un'abitazione lungo la via Cassia. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della Polizia di Stato. Ad avere la peggio un bambino di 9 anni, elitrasportato d'urgenza a Roma al Policlinico Gemelli. Il calcio. Dopo il ritorno di Nico Pass e i nuovi acquisti di Milla, Cuenca, Caichi e Liberali, il Como non sembra intenzionato a fermarsi sul mercato. In questo senso Moise Kean è un'idea per l'attacco. Il classe 2000 ha rinnovato con il club viola, ma potrebbe lasciare Firenze a fronte di un'offerta importante. Il giocatore piace molto alla squadra di Fabregas. Per il momento non ci sono state trattative tra club, ma c'è stato un contatto con gli agenti dell'attaccante. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: È mezzanotte e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: È l'una e tre minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Oh, just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

Sono le 2:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.